che ha dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

0: Fabio.
1: Ma guarda, ho pensato che alla fine da qualche parte devo iniziare. Tanto un lavoro di merda come questo, da qualche parte lo trovo di nuovo.
2: Ma tu devi fare esattamente quello, se c'è qualcosa che ti dà fastidio, qualunque cosa sia, smetti di sopportarti. Vai.
3: Slušali ste Klub 2 koji su za vas realizovali Tanja Kosanović, Stefan Petrović, Goran Ivković, Ivana Mandić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.